0: Si tradite e
1: musica UI.
2: So, avvicati, futuro tani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per giornalento.
1: Scandinavian Albania Radio.